Regio, brr, va bene che parecchio, brr, gammarà, a gogo caca, kinde me, a gogo caca, kinde me, va bene che parecchio, brr, va bene che parecchio, brr, va bene che parecchio, brr, va bene che parecchio, brr. Ah, yellow G. Brew, ah, brew, ah.